Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

0: Carioca.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta.

Amare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

chi ha sbagliato. Alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. L'alba di chi ora cede.

Il mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Yeah! Si commuove, si commuove.

A forza di pensare sempre a cielo e mare ho rovinato tutti i miei pensieri più belli. L'autonomia di fare, di parlare e ragionare ha rovinato anche i miei capelli. E mentre controllavo dalla torre dei ragionamenti miei andavo non so dove, però era meglio che restavo qui a far canzoni nuove. Lo stress che ci circonda a volte non si fa vedere, si nasconde, non lo vedi, ma c'è. Ormai assimilato nel programma basilare, si è infilato nella scheda che è in te. E noi facciamo tutto per poterci rilassare, allora ecco cielo e mare, perché se stanotte non vorrò pensare, dormirò da te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
2: Nuova giornata di maltempo al sud, oggi per oggi infatti la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
3: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
2: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. Imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. Indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
2: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
4: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa ancora a digiuno di vittoria accoglie la Fiorentina, che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi, in emergenza in attacco, punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Oliveira.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: RVA, Radio Voce Amica.
6: Radio Voce Amica.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Dubbi al rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano, tra gli altri, la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
3: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi, infatti, la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
4: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
3: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano.

0: napoletano, imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato al 118.
1: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali, segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
0: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
2: Il campionato di Serie A riprende con tre partite

0: di Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e più Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Olivera.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus.

elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della Regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: più naturale.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
1: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi infatti la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
2: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nari Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
1: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Calignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato al 118.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali, segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
1: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
3: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Gara, Favasuli e Olivera.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo, sospese per 6 mesi le sanzioni sulle forniture, dura reazione dell'Ucraina, Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, le opposizioni preparano i ricorsi, ma il tempo allerta arancione in Sicilia e in settori di altre 3 regioni del sud. Nobel per la pace, scontro sulla Corte Penale Internazionale, Caivano ha arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto, forte terremoto a Panama e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario non mancata tra poco.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano, tra gli altri, la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
2: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi, infatti, la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia, in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporale anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
3: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nari Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
2: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
2: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
4: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora a digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi, in emergenza in attacco, punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, Mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasuli e Oliveira.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
5: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano, tra gli altri, la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
2: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi, infatti, la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporale anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
3: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nari Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
2: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. Imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Carignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
2: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
4: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa ancora digiuno di vittoria accoglie la Fiorentina, che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e più Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Vergara, Favasoli e Oliveira.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: le 12 e un minuto.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Voce Amica.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Maltempo, allagamenti, torrenti esondati a Lipari, danni anche in Calabria, Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, tra le vittime 3 bambini. Bilancio europeo ha proposto una riduzione di 141 miliardi. Catania ha denunciato un 14enne per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Commercio, l'allarme per la scomparsa dei negozi. Salute mentale, la giornata mondiale richiama l'attenzione sull'accesso alle cure. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Amenito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
2: Andiamo all'estero, nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
1: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
2: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
1: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
2: Si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo, l'italiano di Gianantonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Angeli, ho bisogno d'amore per Dio.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Io e te, io e te, perché io e te?

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Maltempo, allagamenti e torrenti esondati a Lipari, danni anche in Calabria, Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, tra le vittime 3 bambini. Bilancio europeo ha proposto una riduzione di 141 miliardi. Catania ha denunciato un 14enne per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Commercio, l'allarme per la scomparsa dei negozi. Salute mentale, la giornata mondiale richiama l'attenzione sull'accesso alle cure. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Ammenito di Porto Salvo, nell'Aregino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
1: Andiamo all'estero, nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
0: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
1: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
0: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
1: Si celebra la giornata mondiale della salute mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
0: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfidato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo, l'italiano di Antonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

sono quello che sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

Fermati qui, sei su La tua voce amica. Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sono le 14 e 44 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Amenito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
4: Andiamo all'estero, nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
3: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
4: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
3: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
4: Si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
3: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo, l'italiano di Gianantonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RV. RVA, con te sempre in compagnia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

non ci pensi mai. Se dicessi il contrario ti mentirei. Nello specchio mi inchioda il ritratto di Dorian Gray. Quando i giorni passati si nebbiano ed il tempo si conta per attimi,

0: accompagni? Mamma, dove sei andata? Boh. Mamma! Perché non vieni qua, mamma?
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Sono le 15 e 58 minuti.
3: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
4: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì.
5: J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Maltempo, allagamenti e torrenti esondati a Lipari, danni anche in Calabria, Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia, tra le vittime 3 bambini. Bilancio europeo ha proposto una riduzione da 141 miliardi. Catania ha denunciato un 14enne per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Commercio, l'allarme per la scomparsa dei negozi. Salute mentale, la giornata mondiale richiama l'attenzione sull'accesso alle cure. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno, e riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Ammenito di Porto Salvo, nell'Aregino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
2: Andiamo all'estero, un nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
1: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
2: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione nel Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
1: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
2: Si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
1: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfidato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo, l'italiano di Gian Antonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
5: secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
9: perdona le nostre colpe.

0: e alla tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
4: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
3: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
4: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

blindati poco operativi, collusi tra picciotti e distintivi, finanziamenti e troppe, troppe rate, e i soliti discorsi di tuo padre, che non capisco.

0: Gottes, Lien und hinter euch. Der Einsatz des ganzen Mannes war erforderlich.
1: Ecco mi d'Italia.
0: Nicht vor euch geschenkt.
1: Il salone della Terregina, quella sera vi fu una vera sciarrumente elegante. Per gli abiti, alcuni dei quali ricchissimi, indossati quella sera dalle concorrenti, le più note case di moda italiane hanno vissuto anch'esse un po' la loro battaglia. Dalla vicina che le ha recapitati, al modellista, alla sartina che li ha cuciti e che ha sognato forse in cuor suo di poterli indossare almeno una volta nella vita in un'occasione come questa. L'Italia è stata eletta. La giuria, rappresentata da uomini di lettere, artisti, impresari,
2: della gioventù tedesca,
1: poiché l'esame è più curioso e complesso di quanto si
2: noi daremo un primo esempio.
1: Ileana Mammarella.
2: Noi prendiamo ora l'iniziativa.
1: Letizia Rega.
2: Molti dei migliori giovani di tutte le fabbriche faranno una fiera verso le regioni del nord.
1: Un'altra romana, la signorina Paolucci.
2: Noi al lavoro. È il motto.
1: L'ultimo occhiata alla temperatura. L'ultimo sorriso allo specchio prima di quello finale.
2: E poi
1: l'incoronazione di quella che la
2: teoria così oggi in centinaia di officine, scuole speciali, i giovani si preparano per esplicare e poi con buon successo i compiti loro affidati dalla patria. Ci sono poi le raccomandazioni.

0: einer motorisierten Nation.
1: Radio Voce Amica.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: a cancellarlo mai. Mai.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Ucraina sale il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia, tensioni tra Washington e Kiev, maltempo al centro-sud, abitazioni allagate e famiglie sfollate. Politica, Ruffini chiede al centro-sinistra un candidato condiviso. Bilancio europeo ha proposto una riduzione da 141 miliardi. Il Papa ribadisce il no alla pena di morte. A Catania, 14enne denunciato per messaggi che alludevano a stragi nelle scuole. Formula 1, Verstappen conquista sprint e pole position a Singapore. Ferrari protagoniste. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine, i morti sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Una donna è stata estratta viva dopo oltre 8 ore sotto le macerie. Crescono intanto le tensioni diplomatiche. Il Financial Times riferisce che Washington avrebbe minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence e Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe, una ricostruzione contestata da fonti americane citate da Axios. L'Unione Europea critica inoltre la sospensione delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Secondo l'alta rappresentante, Kaya Kallas garantisce a Mosca nuove risorse per finanziare la guerra.
4: Allagamenti e danni per ondata di maltempo al centro-sud, da Lipari nelle Eolie sono esondati torrenti, ponte e valle, decine di abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre fango e detriti hanno bloccato diverse strade. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti. Nel Trapanese 11 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case dopo il passaggio di 2 trombe marine. Petrosino ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Danni anche nell'Aregino, sul litorale laziale. Anzio e Nettuno hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e domandato rinforzi alla protezione civile.
2: La politica, un candidato condiviso, un accordo sui programmi, l'appello rivolto al centro-sinistra da Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a Roma all'assemblea di Fondazione di Più Uno. Ruffini invita le forze della coalizione a cercare un terzo nome, sottolineando però che la scelta deve partire da un'intesa sulle cose da fare. Se si arriverà alle primarie, aggiunge, Più Uno dovrà partecipare. La sua preferenza è per una consultazione a doppio turno, con la possibilità di votare anche in digitale. Durante l'assemblea è stato presentato il simbolo del partito accompagnato dalla scritta uguali per Costituzione.
4: Una riduzione di 141 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034 presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti del 2025. Nel dettaglio restano sostanzialmente invariati i fondi per il sostegno al reddito degli agricoltori e aumentano quelli per la coesione. Sono invece previsti tagli alla competitività, all'azione esterna e alle spese delle istituzioni europee.
2: Papa torna a condannare la pena di morte, definendola inammissibile perché contraria alla dignità e all'inviolabilità della persona. Il messaggio è stato pubblicato sui social in occasione della giornata mondiale contro la pena capitale. Per il pontefice, la sicurezza dei cittadini e le esigenze della giustizia possono essere garantite attraverso sistemi di detenzione efficaci, senza ricorrere all'esecuzione dei condannati. Al centro del richiamo c'è anche la possibilità di redenzione. La pena, sottolinea il Papa, non deve cancellare completamente questa prospettiva per chi ha commesso un reato.
4: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Nell'abitazione sono stati sequestrati appunti, materiale con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono del ragazzo gli investigatori hanno individuato l'account al centro dell'inchiesta e ricerche sulle armi. Il materiale informatico è stato acquisito per ulteriori approfondimenti.
2: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen protagonista a Singapore. Il pilota della Red Bull ha vinto la sprint e conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica. Nella gara breve ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto Kimi Antonelli, che ha portato 89 punti di vantaggio nel mondiale sul compagno di squadra George Russell, ritirato dopo l'incidente. Nelle qualifiche alle spalle di Verstappen, l'ordine delle Ferrari si è invertito. Secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarta posizione per Antonelli. La sprint è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia. Secondo le autorità ucraine i morti sono almeno 17, tra cui 3 bambini. Una donna è stata estratta viva dopo oltre 8 ore sotto le macerie. Crescono intanto le tensioni diplomatiche. Il Financial Times riferisce che Washington avrebbe minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence e Kiev continuerà a colpire le raffinerie russe, una ricostruzione contestata da fonti americane citate da Axios. L'Unione Europea critica inoltre la sospensione delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Secondo l'alta rappresentante, Kaya Kallas garantisce a Mosca nuove risorse per finanziare la guerra.
2: Allagamenti e danni per ondata di maltempo al centro-sud. Da Lipari nelle Eolie sono insoldati torrenti, ponte e valle. Decine di abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre fango e detriti hanno bloccato diverse strade. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per soccorrere automobilisti. Nel Trapanese 11 famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case dopo il passaggio di 2 trombe marine. Petrosino ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Danni anche nell'Aregino, sul litorale laziale. Anzio e Nettuno hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e domandato rinforzi alla protezione civile.
1: La politica, un candidato condiviso, un accordo sui programmi. L'appello rivolto al centro-sinistra da Ernesto Maria Ruffini, intervenuto a Roma all'assemblea di fondazione di Più Uno. Ruffini invita le forze della coalizione a cercare un terzo nome, sottolineando però che la scelta deve partire da un'intesa sulle cose da fare. Se si arriverà alle primarie, aggiunge, Più Uno dovrà partecipare. La sua preferenza è per una consultazione a doppio turno, con la possibilità di votare anche in digitale. Durante l'assemblea è stato presentato il simbolo del partito accompagnato dalla scritta uguali per Costituzione.
2: Una riduzione di 141 miliardi rispetto alla proposta della Commissione e quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034 presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti del 2025. Nel dettaglio restano sostanzialmente invariati i fondi per il sostegno al reddito degli agricoltori e aumentano quelli per la coesione. Sono invece previsti tagli alla competitività, all'azione esterna e alle spese delle istituzioni europee.
1: Papa torna a condannare la pena di morte definendola inammissibile perché contraria alla dignità e all'inviolabilità della persona. Il messaggio è stato pubblicato sui social in occasione della giornata mondiale contro la pena capitale. Per il pontefice la sicurezza dei cittadini e le esigenze della giustizia possono essere garantite attraverso sistemi di detenzione efficaci, senza ricorrere all'esecuzione dei condannati. Al centro del richiamo c'è anche la possibilità di redenzione. La pena, sottolinea il Papa, non deve cancellare completamente questa prospettiva per chi ha commesso un reato.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Nell'abitazione sono stati sequestrati appunti, materiale con simboli nazisti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono del ragazzo gli investigatori hanno individuato l'account al centro dell'inchiesta e ricerche sulle armi. Il materiale informatico è stato acquisito per ulteriori approfondimenti.
1: Infine lo sport, la Formula 1, Max Verstappen protagonista a Singapore. Il pilota della Red Bull ha vinto la sprint e conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica. Nella gara breve ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, quarto Kimi Antonelli, che ha portato 89 punti di vantaggio nel mondiale sul compagno di squadra George Russell, ritirato dopo l'incidente. Nelle qualifiche alle spalle di Verstappen, l'ordine delle Ferrari si è invertito. Secondo Leclerc, terzo Hamilton, quarta posizione per Antonelli. La sprint è stata fortemente condizionata dalla pioggia e dagli incidenti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.

0: avete ascoltato.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivata la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: Ci lascia così il singolo di musica house del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Shabella.
7: Solo i più belli con Max Martinelli.
6: Il podio della settimana scorsa.
5: Tre posizioni, un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness is a Seed. Coppia forte in prima, Dave Guetta, Ivation, Me and You, You and I.

0: Dance Chart.
1: Apriamo così le danze in quindicesima. Ci sono i Planet Funk, sono tornati sul dance floor insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind In My Mind, posizione numero 15.

muy gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza. 14ª posizione, va forte questa canzone.

Undicesimo, che emozione! Ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io dico che

Trecho adesso ci porteranno così al primo pigio pigio dei dischi caldi. Orecchio alla posizione numero 12 ci regalerà una grande collaborazione tra Benny Benassi e i Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazio l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due in sequenza, pezzi da fantascienza.

tra un sali e scendi vertiginoso vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, la hit di Madonna, Dance Eteria. La Ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charlie XX. New title, Dance Eteria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart. Okay,

Sera numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance imbattibile.

Pomeriggio alla Exclusive Dance Chart, c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e cercando di prendere il meglio dal suo passato per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Pursuits è il suo new single. Numero 8.

Tanta qualità in questa prima parte alla Exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La Dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback. Disco Flashback. Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, Se mi lasci non vale. Orreva l'anno 1976, new version ad opera di Ben DJ, Flashback.

0: Mauro Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

E con il settimo in salita alla Corica è davvero infinita, è tornato Avalen. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxanne. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. Far Nothing, super nuova entrata.

Respirate se ci riuscite, perché il prossimo pezzo arriva ancora più forte. Posizione numero 6. Ecco il new single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica, numero 6. Esclusive

E mentre i Meat continuano a correre, noi andiamo avanti con la classifica. Posizione numero 5, salita per il new single del DJ producer Robin Schulz e il produttore francese Watermat. Un bel reprise di una traccia di Pause dello stesso artista francese. Canzone rimodellata, song super fortunata.

tra drop e ritornelli arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Curry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a rendere la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Curry, posizione number 4.

0: nazionale.
1: Eh no, non mollate il volume perché le sorprese non sono finite. Anzi, adesso ci sono le tre più forti. L'Olimpo apre alla numero 3, signore e signori, con il Super DJ Ugel, Ultranate e Imale Angel. La canzone è di successo mondiale. Si intitola I'm Moving to the Sun.

divertiamo e qui saliamo su e non ci fermiamo. Posizione numero 2 con Sua Maestà David Guetta e Ivation hanno rimodellato un pezzo old dei Delegation. Vocali travolgenti, drop euforici e un ritornello subito indimenticabile. Me and You, You and I, questa settimana è la nostra numero 2.

In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Ugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive. Number.

La vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number one.

0: e dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima, vi aspetto! Exclusive Dance Chart.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Welcome to Shadows Light.
1: E dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
2: A parlar di. Cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di un argomento strano.
2: Noi siamo strani.
1: Ah, ok. E allora è un argomento normale per i Senza Radio.
2: Esatto, cioè l'argomento è normale. Noi lo facciamo diventare strano perché non ricaviamo un ragno dal buco. Si parla di nuovi trend e di nuovi bon ton.
1: Ah, ecco. Sai che cos'è un trend?
2: La vita digitale, che ha stravolto le nostre vite normali, oggi ha bisogno di un bon ton, cioè la buona educazione.
1: Ah, ok.
2: Dobbiamo portarla anche
1: all'interno della vita virtuale, delle chat,
2: ci sono dei comportamenti, altrimenti veniamo bannati.
1: Che vuol dire bannato?
2: Che ti hanno bannato. Ora lo spiegheremo meglio, ma intanto parte la nostra sigla. Non andate via, perché c'è un graditissimo ritorno che già si fa sentire.
3: Sì, sono io, ciao!
2: È lui, l'avete riconosciuto?
1: Lui,
2: se non l'avete riconosciuto, ve lo presentiamo dopo.
1: Sai che io l'ho riconosciuto?

0: Allora, a questo punto, eccoci chi ci qua. Manca, visto che siamo tutti qui?
1: Se tu sei Angelo Franzoni.
0: Se tu sei Andrea Lombardo.
1: Chi è il terzo incomodo?
2: Enzo, sono io.
0: È lui. Sono tornato
2: dopo anni. Cosa dico anni? Bilustri di assenza.
0: Bilustri? Cos'è un bilustro?
1: Saranno 10 anni bilustri.
0: Ecco, sì.
1: Un lustro. Mezzo lustro.
2: Un lustro dovrebbe essere...
0: Sono 5 anni il lustro.
2: Bravo. Stavo dicendo 50 anni, no?
0: Lustro è 10 anni.
1: Lui si è illustrato oggi per venire qui, quindi mezzo lustro.
2: Sì, sono felice, emozionato, diciamo, sì. Ho desiderato tanto questo ritorno.
0: Bello,
2: anche perché bello. Adesso c'è la novità che abbiamo questo appuntamento, diciamo, la puntata clou del mese.
1: Bimensile.
0: Coi B e coi tri che poi ci perdiamo.
2: Ma manca
0: qualcuno manca sempre.
1: L'opinionista donna.
2: La quarta incomoda.
0: Qualcuno manca sempre.
1: Che doveva essere qui.
0: Ci manchi solo tu.
2: Manca Swan, che doveva essere.
1: Tra un po' la contatteremo telefonicamente.
2: Purtroppo ha avuto un piccolo, diciamo, imprevisto di...
1: Si è costipata.
2: A volte sono dei piccoli incidenti domestici.
0: Le incidenze.
2: Cadute improvvise.
1: Non raccontiamo i fatti personali della
2: nostra vigilia.
1: Sì, va bene. Intanto, sai che facciamo? Un po' di musica.
0: Oh, il momento Tunes, e dopo cerchiamo di ridare ordine a questa puntata di Shadow Slide con il nostro Enzino. Che ricorderete ovviamente che prima di introdurre Enzino bisogna cantare.
1: Sì.
2: C'è la sigla.
1: Intanto Angolo Tunes.

0: hai capito che angolo Tunz Tunz? Vi è piaciuta questa ragazzi, canzone?
1: Fantastico. Io me la sono ballata, ballato l'angolo Tunz Tunz dall'inizio alla fine.
0: Oggi che si parla del nuovo bon ton digitale, perché il bon ton approda sul digitale, perché è un nuovo metodo di comunicazione ormai per lo più, non si chiama più nessuno, si scrive.
1: Si scrive e basta. Quindi non...
0: E quindi noi dello Shadow Slide affrontiamo questo argomento, abbiamo un esimio opinionista qui con noi.
1: Attenzione perché prima di introdurlo come si deve...
0: Esatto, lui arrivava sempre così e continua ad arrivare così.
2: Se sei come Enzo, non ti preoccupare,
3: mi mancava.
0: Enzo Bardo, l'opinionista svelto, tra l'altro.
3: Svelto, sì.
1: L'opinionista svelto o l'opinionista della sveltina.
3: Sempre sono stato così, è una, diciamo, mio marchio di fabbrica.
1: Ormai è lui, ormai è così. È quello della sveltina.
0: E allora, Enzo, il bon ton ai tempi d'oggi.
3: E purtroppo non sono molto contento di quest'epoca, diciamo, di algoritmi, di... perché noto che tutto passa attraverso questo strumento che abbiamo per le mani.
0: Esatto.
1: È vero, tutto viene filtrato
3: tutto
1: poi.
3: Tutto passa da lì, la nostra vita, prima di passare da una persona all'altra, passa dal telefono.
0: Hai capito?
1: E le cose
0: passa dal telefono.
1: E le cose poi possono anche cambiare, no? Cioè, nel senso, dal passaggio nel telefono...

0: Chissà se la persona ti arriva come è nella sua realtà.
1: Bravissimo.
0: Oppure edulcorata.
2: O arriva filtrata.
1: Sì, sì, hai ragione. No, perché purtroppo anche la comunicazione è cambiata. Adesso invece di telefonare si manda. Prima mando un audio io, poi me lo mandi tu.
2: Esatto.
1: Poi... Ma non facciamo prima a sentirci.
2: Uno.
1: Tic-tac. È vero. Tic-tac. Chiama!
0: È vero, è vero.
2: Poi se c'è quel momento in cui la cosa da dire è urgente, tu provi a chiamare, ma non risponde più nessuno.
1: Quello è incredibile, stiamo sempre col telefono nelle mani, fai una telefonata e quello non ti risponde.
0: Questo è uno dei drammi della vita, hai capito? Perché tu non hai tempo di rispondere, però hai tempo per fare tutte le altre cose al telefono.
2: Esatto. Ecco. Io una volta cercavo mio figlio, non mi rispondeva al telefono, l'ho chiamato poi su WhatsApp, l'ho chiamato su Instagram, l'ho chiamato su Messenger e poi finalmente si è fatto sentire.
0: Ma tu sai che a proposito di figli, di giovani, ecco, che se tu li chiami col telefonino nella linea normale
2: non ti rispondono.
0: Non ti rispondono perché neanche lo sentono proprio, avranno zittito la sua via, eccetera.
1: Il messaggio su WhatsApp lo leggono subito.
0: Il messaggio su WhatsApp o la chiamata di WhatsApp, ecco, loro la ricevono. Quindi capito come funziona.
2: Giovane l'ascolto, dateci una risposta.
1: Sì, dobbiamo cercare di tornare, ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Noi però siamo fortunati, noi siamo della generazione quella che ha vissuto senza telefonino.
0: Eccala! Oh.
1: Senza codici QR, senza...
2: L'ha detto.
1: E ci siamo, però è il vantaggio, perché noi sappiamo vivere senza telefono.
2: Sì.
1: Adesso viviamo col telefono. Chi è nato col telefono non può mai vivere senza telefono. A noi se ci tolgono il telefono ci ricordiamo come abbiamo vissuto prima e ci riusciamo.
0: Noi se ci tolgono il telefono noi ci andiamo a rimontare le cabine telefoniche sulle piazze.
2: Ecco, facciamo un flash mob. Non lo possiamo fare senza telefono.
1: Sì, perché ormai non si può, anche i pagamenti, tutto quello che c'è da fare, tutto è siamo un codice QR che cammina.
2: Sai che ti dico? Mandiamo un brano e poi ci addentriamo.
1: Che si intitola codice QR.
2: Che si dice?
0: Sì. O ascoltatelo tramite codice QR.

0: Shadows Light.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: E rieccoci Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme al cui presente vivido Enzo.
2: Sì, Enzino, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina, ma attenzione perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto e allora noi la chiameremo
2: in diretta.
0: Chiameremo lei.
1: Tra un po' la chiamiamo,
0: tra un po' la chiamiamo.
1: Sì. Anche perché poco fa dicevamo oggi che si parla del bon ton digitale.
0: Sì.
1: Se chiamiamo la Swan e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
2: Ah, incredibile.
0: Quindi devi mandare un messaggio.
1: Posso chiamarti? Perché si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata, che ne sai? Esatto. Se è un momento no e non puoi chiamare, non può rispondere perché è impegnata a fare altro, ecco.
1: Si dice, non so se è vero, che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no, perché noi vediamo ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna, ma che tiene la curiosità, chissà, magari
2: no, bloccate tutto,
1: ho vinto un viaggio in Spagna,
0: no attenzione,
1: e rispondiamo ai call center.
0: Ora a proposito di bon ton e di educazione, no?
1: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel,
1: sì,
0: alberghi e di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo, ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
1: Vero. Potrebbero essere anche dei fake.
0: O potrebbero essere delle recensioni fasulle.
2: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Possono essere dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai
2: sì,
0: a
2: dovete stare attenti. Esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci
0: un
2: sono
0: ristorante.
2: Le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione. Tu hai mangiato bene, sei tranquillo, il ristorante è a posto, però quello ti fa la recensione. Ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
2: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto. Che vai, cioè, sono, vai, sai che sono queste truffe telefoniche. Adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
1: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
1: Sì, farlocche.
2: Farlocche dove ti dicono ad esempio ho alloggiato nel tuo hotel, dice però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del...
0: E quindi vanno a minare il buon nome della struttura
2: a cui è stata...
0: Magari se qualcuno potrebbe qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti, ah io sono stato nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante...
1: C'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
1: preso. Sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
1: E che si sappia, che sì.
0: Oh.
1: Intanto per noi, musica.

0: mai capito che popò di canzone. Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità.
2: Ragazzi. Ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è... Stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come direbbe.
0: Esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi.
1: Esatto, qui c'è solo buona musica.
0: Oh, che si sappia, Shadow Slide, niente di serio. C'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com.
1: Veramente?
2: Veramente. Tezzo, come veramente?
0: Ci sono anche le tue foto.
1: Incredibile!
0: Di quando avevi più peli.
1: Sì. Purtroppo l'età avanza e...
2: E diventa canuto.
3: C'è la caduta.
1: Ormai canuto. Sono alle sogliole dei, alle sogliole dei 52 anni.
0: Certo. Va bene, detto ciò, tra un po'... Tra un
2: po'... Hai mandato il messaggio alla Suon ancora per avvisarla, no, che stiamo per chiamarla? Perché poi
1: partners.
2: Tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Suon...
0: Che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi. E ti risponde dicendoti: sei un maleducato,
0: ecco,
2: non hai
0: ecco.
2: Bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta, mentre tu chatti devi stare attento a quello che scrivi, perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te. Viene screenshottato, mandato in un gruppo.
2: È vero.
0: E tu ti arriva l'avvocato.
2: È vero. E devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve
0: già
2: dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero. Poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè, veramente.
0: Una semplice reazione a una scritta in chat con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero, è vero.
0: Perché
2: sbagli
0: tu,
2: le emoji,
0: lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino
2: tu gli metti il dito medio
1: e poi ti hai fatto venire in mente uno incredibile, che ci sono le reazioni, quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi: ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice, che poi qualche altra volta usciamo insieme. No, ti dilunghi a scrivere, sì, viene un po' lunghetto, e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissimo.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: ma tu certo, ti sei delle... come dire lanciato, perché è chiaro,
1: cioè,
2: che
1: ti cadono le braccia,
0: la poesia
1: parte il pollice,
2: perché
1: tutto
2: dall'altro
1: qua?
2: Lato, ecco. Dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi
1: cioè,
2: insomma,
1: per non
2: metto un pollice, ok,
1: dire, sì, stavo okay.
0: E allora noi torniamo a suonar di musica e torniamo ancora con lo Shadow Slide.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista
1: della Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per chiamare.
0: Proveremo a chiamare la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. È come viene.
2: E chissà,
1: il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo.
1: Vediamo.
2: Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: E perché non gli hai mandato il messaggio?
2: Allora non è...
0: non gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarti.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere
0: oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi.
2: Chiamando. Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come
1: siamo
0: call center.
2: Mi ha praticamente
1: radio.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite.
1: Rispondi.
0: Del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora
0: la Swan
2: risponderà alla Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se, mentre, c'è Swan, e se mentre c'è il brano risponde?
2: Facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadows Light, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio.
1: Beh,
0: con Enzo
1: me...
0: Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi.
0: Okay.
2: Altrimenti non...
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza,
0: allora,
2: quella che è la sigla che introduce la nostra Suon.
0: Ennesimo
2: e riproviamo
0: tentativo.
2: Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione,
0: Dai.
2: Quando
0: Pronto?
2: Uno poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto?
2: Ecco là!
1: Ecco Suon!
2: Aspetta! Aspetta che c'è la sigla!
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada! E Shabadabada! E
1: Shabadabada! Questa è la sigla di Suon!
0: Bentornata Suon!
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige...
0: Pruriginoso il film!
2: Sì, è vero! Suon, bentornata, benvenuta tra noi!
3: Grazie, ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo.
0: Glissare.
2: Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente. Diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Eh beh sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Sì, esattamente. No, ovviamente. Come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che
0: sì.
3: Portano carrozzine o ai disabili. Sì,
2: okay.
3: Sì. Proprio.
2: Quindi cosa è successo? Dici.
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi non
2: tagliate. Eccola, quindi una sporgenza non identificata
3: quindi...
2: dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare.
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra.
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No, signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora, queste freddure servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara
2: evitare.
0: Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui, c'è Enzo, l'opinionista svelto che...
1: Sì, ciao, mi manchi, sei qua, manchi, c'è un posto vuoto accanto a me.
0: Il problema di Enzo è che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto,
0: è molto svelto. E si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento. Proprio oggi,
0: sì?
3: a fagiolo,
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: con un fantomatico call center
0: di
3: intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo,
1: che lo dice bene Suon,
0: giorni
1: fantastico.
2: Ma attenzione ai call center digitali,
0: sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton?
0: Mm-hmm.
2: E poi
3: ma
2: magari...
3: allora se loro l'hanno inserito noi da questa parte non lo abbiamo inserito,
0: l'abbiamo disinserito il bon,
1: esatto, ne abbiamo ben donde.
3: Scrivendo di ogni,
0: ne abbiamo bon ton.
1: Esatto,
3: sì, no, il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo,
0: ecco.
3: È andato in vacanza.
2: Ma ecco, questa è la curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale come
3: la
2: ti risponde? Cioè...
3: Sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale,
3: suscettibile, che te la trasforma.
0: Ecco.
3: Cioè, praticamente quello che scrivi o viene cancellato,
0: mm-hmm.
3: o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi, noi
2: beh veramente tu scrivi per dire senti mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bon ton
2: e l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo,
0: il T9.
3: No. Adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Shadows Light.
1: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido. Perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
1: secondo me i brividi è che ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo.
1: Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
1: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
1: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta fisicamente.
3: Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la...
2: c'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a...
1: Non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però...
4: Sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi. Ah, ecco. Cioè, nel senso, proprio...
1: E allora, in chiusura di intervento, sì. Oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat, il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia, e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
2: Vero?
4: Sì, è vero.
1: Ecco.
4: È vero.
1: E quindi alla faccia della chat end to end...
2: No, e quindi attenzione.
3: È ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
1: Ah sì? Funziona così?
2: Eh sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
1: Cosa dici Swan?
4: No, in automatico fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Eh sì, è così. Allora tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale,
1: sì.
2: Allora l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra intelligenza artificiale che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi algoritmi,
1: e ti arriva la denuncia
2: e poi ti arriva la denuncia
1: via WhatsApp.
2: Sono il chatbot.
3: che vergogna.
4: Un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie.
1: Mamma
4: perché
1: mia.
4: Nel mondo dell'intelligenza, però, fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti,
2: ragazzi, dai,
4: neanche chissà che
3: vergogna,
4: non riescono a tracciarlo.
1: No, è tutta una bufala,
2: e questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo,
3: perché hanno fame.
1: Un'ultima ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica, sì. per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
4: Chiedetelo ad Enzo.
2: Ecco.
3: Sì, io praticamente se mi perdo nei vocali.
4: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
4: Rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo dialogo.
3: Ma io sono molto vintage, io mi sforzo diciamo ad adeguarmi al progresso.
4: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
1: Oh,
3: ecco, bravo. Sì,
1: la vecchia guardia degli opinionisti
4: che stiamo mandando il vocale.
1: Gli old school
2: c'è del vintage in tutto ciò.
3: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
1: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
3: Anima, corpo e frattaglie, sì, vogliamo tastare fisicamente come
1: cosa
3: stai.
1: Tastare?
3: No, come stai fisicamente. Testare fisicamente.
1: Ecco. Ci lasciamo con la canzone Swan della settimana che è...
3: Che è...
4: Vivi, c'hai la vita deficiente di Julia May.
1: Ciao Swan, a presto.
3: È stato un piacere, un bacione, ciao.

0: C'hai la vita. Deficiente.
1: Shadow Slide.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì,
0: o l'avete
1: tornati,
0: sentito?
1: Siamo tornati, sì, sì, per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come ecco, abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto, e siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare, dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
1: Oh.
0: Tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Ok.
0: Abbiamo parlato
1: siamo qui.
2: Scusate, ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
0: C'è la borsetta.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: i carrellini. È vero.
0: Tra CD, vinili,
1: così,
2: fantastico.
1: Così.
0: Qualcuno ancora lo fa ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo, chissà, forse è l'ultimo brano, lo so. Comunque noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così in scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza,
1: in questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì,
1: sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
1: Nel frattempo,
0: il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che è?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu,
2: la settimana è.
0: Che è?
2: Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni.
0: Il brano l'hai scelto tu.
1: Il brano è.
2: Vicino non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordo.
2: Sì, allora il titolo è We Have All The Time In The World, dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto!
1: E allora Enzo...
2: È stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questa ci salutiamo.
1: Io ringrazio Enzo della settimana.
0: Io
1: ringrazio
0: Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere, mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto il nostro Enzo Lombardo, la nostra suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio alla donna della radio.
1: E ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: come la febbre.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: mani del gigante.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Un po' come la vita, senza più sognare di esistenza e di ironia.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.